0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: sono le 6 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: In partenza anche oggi, sì, per stare insieme in queste prime ore della giornata. Ben trovati, buongiorno, buon martedì da parte di Max Dupré. Oggi è il 6 di ottobre, staremo insieme fino alle 9. Iniziamo con Negramaro e Nuvole e Lenzuola.

Fu un'esperienza importantissima per loro e per la loro carriera. Sto parlando degli Audio 2 che cantarono con Mina Rotola la vita. Lei che ricevette una cassettina di quelle con nastro da parte degli Audio 2 che si presentavano così, e il figlio di Mina, naturalmente Massimiliano Pani, si occupò poi di cercare questi Audio 2 e di portarli in studio con la mamma, e ne uscì appunto questa bella canzone. Canzone che ha inaugurato con quella di Negramaro la nostra giornata insieme. Oggi martedì 6 di ottobre, tra poco daremo uno sguardo anche ai fatti legati alla giornata di oggi, il nostro almanacco, la nostra agenda. State con noi, adesso c'è Raff a Radio Padova Ritmo Italiano con Pazzi Stupidi Ragazzi. Prima di noi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per un incidente tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Al momento si transita in emergenza in parte sulla corsia di marcia. Sulla tangenziale di Messa è risolto un altro incidente, rallentamenti tra Terraglio e Milanese in direzione Milano, con code per traffico intenso verso Trieste tra Marghera e Castellana. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia, dove si viaggia incolonnati a causa del traffico sostenuto tra bivio A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4, code per un nuovo incidente tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Traffico intenso in questa direzione, rallentamenti tra Montebello e Verona Est, rallentamenti anche verso Venezia, tra Brescia Est e Sirmione. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Malika Ayan, Radio Padova e Senza Fare Sul Serio. A proposito di Senza Fare Sul Serio e di ironia, può capitare a tutti scrivere una battuta brillante sui social, magari una frecciatina ironica, e due minuti dopo ci si trova pieni di commenti di persone furiose che hanno preso maledettamente sul serio. Ma perché sui social l'ironia è diventata una lingua morta? La risposta non è che siamo diventati tutti improvvisamente antipatici. Il problema sembra biologico. Nella vita reale, quando facciamo del sarcasmo, usiamo le nostre armi segrete, ad esempio il cambio di tono della voce, un'alzata di sopracciglia, un sorriso accennato. Online tutto questo scompare, rimane solamente il testo freddo e il nostro cervello, pigro per natura e distratto dallo scrolling compulsivo, interpreta alla lettera. Esiste persino una regola del web che lo spiega, si chiama legge di Poe. Dice che senza un emoji o un segnale chiaro, una parodia esterna è indistinguibile da un'opinione folle ma reale. E siamo onesti, oggi la realtà online è così assurda che distinguere un troll da un fanatico vero è diventato un terno al lotto. Aggiungeteci poi che sui social siamo sempre tutti un po' arrabbiati, pronti a indignarci per difendere le nostre fazioni, ed ecco il disastro. Leggiamo velocemente, senza contesto, e invece di ridere attacchiamo. Quindi, cari ascoltatori, la prossima volta che volete fare i filosofi ironici su X o su Instagram, rassegnatevi, o accettate il malinteso o mettetela quella faccina che ride. Ci si salva la vita e soprattutto il fegato. Anche se devo aggiungere che io qualche giorno fa ho fatto un post ironico, ci avevo messo la faccina che rideva, ma niente, in molti non hanno capito lo stesso. Tant'è, questo è il mondo di oggi. Benvenuti a Radio Padova, Ritmo Italiano. Giuseppe Ferreri, e questa è la nuova Vuoto Cosmico.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: La disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compri

0: Irama Cavana su Radio Padova 10:52. Sport, stagione finita per Sinner, tornerà nel 2027, di questo e altro parleremo tra poco nel nostro notiziario sportivo su Radio Padova. Prima Lucio Corsi e questa è Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Radio Padova News.
1: Sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia a Bologna, l'Italia di Mancini batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima fase di Nations League, 3-1 firmato Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, il CT.
2: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
1: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto col Belgio, rete di Luque Bacchio, prima di rimontare e dilagare 4-1 a segno, 2 Cherki e 2 volte Olise. Ultimi due incontri del gruppo per l'Italia il 12 novembre a San Siro con la Francia e il 15 in Belgio. Applausi per l'Under 21 a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto. Per il pass diretto gli azzurrini hanno travolto 6-2 la Polonia, reti di Coleoscio, doppietta di Indur, Lipani, Fini e Cherubini. Basket, posticipi della seconda di Serie A, Udine e Spugnacantù 85-84 al supplementare, Verona batte in casa Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Sono le 10:59.

0: Radio Padova, Ritmo Italiano, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, sabato sera 11:03, bentrovati. Adesso come ogni ora ci sono tre canzoni in fila, subito una novità con Max Pezzali, Le Ali.
1: Tre canzoni in fila.

Sicuramente non nella linea melodica. Zucchero su Radio Padova ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, 11 e 14 minuti. Ora anche i Luna Pop e questa è Se ci sarai.

0: verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Condizioni ancora in prevalenza stabili anticicloniche martedì sul Triveneto, seppur l'aria più umida in arrivo da ovest porterà qualche annuvolamento, ma ancora in giornata con testo asciutto. Temperature sempre piuttosto miti, con valori ancora fino a 24-26 gradi nel pomeriggio sulle aree pianeggianti. Mercoledì invece avremo un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, si avvicina infatti da ovest una perturbazione atlantica che entro sera porterà i primi fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Padova.

ma l'amore no, l'amore non finirà mai. Arisa su Radio Padova alle 11:30 e adesso parliamo delle previsioni commerciali per il prossimo Natale in Italia, che tra l'altro delineano un quadro di cauta ripresa dei consumi, che è guidato da un mercato del lavoro stabile e dal recupero dei redditi reali. Tuttavia l'andamento dello shopping festivo sarà influenzato da una forte polarizzazione e anche dai recenti rincari energetici autunnali. Secondo i dati Confesercenti CER, la spesa delle famiglie registrerà una crescita complessiva dello 0,8%, ma buona parte del budget sarà assorbito dai costi fissi. Questo lascerà i volumi delle vendite al dettaglio stabili allo 0,2%. I consumatori poi si divideranno nettamente, perché calerà la fascia media, mentre crescono sia la caccia ai regali low cost, sia agli acquisti quelli premium, quindi il lusso. Tra i settori trainanti spiccano la tecnologia, il beauty e l'abbigliamento. E comunque per i commercianti la sfida si giocherà sull'anticipo, perché una fetta enorme di italiani concentrerà gli acquisti durante il Black Friday per spalmare le spese, quindi obbligheranno i negozi a muoversi in anticipo proprio per intercettare il budget delle feste, cercando di fare affari proprio in quel periodo, e saremo solamente a novembre. Insomma, queste sono più o meno le previsioni per quanto riguarda il prossimo Natale dal punto di vista del commercio in Italia. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano anche con Ligabue, e questa si intitola Qualcosa per te.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

0: A Radio Padova, 11:46. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno a te Luca, buongiorno a tutte le amiche e gli amici che sono all'ascolto. Che cosa vi racconterò oggi all'interno del Ciao Cri? Ovviamente unitamente alle belle canzoni di musica italiana. Allora, intanto questa cosa è legata alla Luna, vi racconterò appunto di questa scoperta. È un evento che è successo tra l'11 aprile e il 22 maggio 2024, ma gli scienziati ne sono venuti a capo solamente adesso, perché pensiamo alla Luna come a un oggetto fermo lì, immobile, sul quale non succede nulla. Insomma, hanno scoperto questo mega cratere che si è formato e qualcuno ha detto: oh, po' farbacco, cosa sarà mai successo sulla Luna, che non succede mai niente sulla Luna? Molto interessante, perché insomma da qua chissà potrebbero fare anche, che ne so,
0: qualche altra scoperta,
1: cose così, perché figuriamoci. E parlando di pietre, sicuramente la causa sarà un asteroide, immagino, una cosa del genere.
0: Ah, tu lo sai già?
1: No, secondo te che si è arrivati gli alieni, ma hanno scavato? Non lo so. Parlando di pietre, invece, c'è un ritrovamento in Cina che ha lasciato perplessi gli archeologi. Praticamente in bocca di uno scheletro, praticamente in una tomba importante, è stato ritrovato una pietra. E hanno scoperto che praticamente in epoche remote in Cina già facevano gli impianti dentali.
0: Ah, ok.
1: Tu hai capito?
0: Sì, sì.
1: Quindi immagina, tu vai dal tuo dentista adesso, 2026, dice: ma lei lo sa che la sua sapienza, la sua scienza deriva dai cinesi?
0: Immagino.
1: Hanno trovato questo impianto dentale, guarda che è una cosa pazzesca.
0: Hanno cominciato a sistemare i denti,
1: sì,
0: anche in quell'epoca.
1: Certamente.
0: Là, d'altronde,
1: la masticazione è importante, lo sapevano anche loro.
0: Cavoli.
1: Allora, detto questo, insomma, sappiate che oggi tanta scienza all'interno del Ciao Cri.
0: È bello che passiamo dalla scienza,
1: sì,
0: a Cristiano Malgioglio,
1: ma
0: Radio,
1: certo,
0: Padova.
1: Ma certo.
0: Perché facciamo quello che ci pare.
1: Ma certo.
0: Eccola qua.

se ti piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. I due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia. Una delle due navi è affondata, disperso l'equipaggio. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi 18 marinai a bordo. Intanto è salito a 2 morti e 9 feriti il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, colpita da centinaia di droni, danneggiato un importante centro petrolifero. In Francia, giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi per chiedere più risorse per l'istruzione. Nelle scorse ore, 2 gravi incidenti durante le manifestazioni. Un 15enne ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, Gerardo De Vivo.
2: Gioco set match, il ginocchio mette KO, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti e questo significa che la stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. La finale di Wimbledon, vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultimo incontro disputato in questa stagione.
1: È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Eccolo qua, RAF, datato 2008, per dare il via al Ciao Cri di quest'oggi. Oggi che è martedì 6 ottobre, nel caso non ve ne foste accorti, siamo nel 2026, perché ci sono un po' di persone distratte magari. Un buongiorno a tutti da me, Cristi Radori, ovviamente saremo insieme fino alle 2 e avremo modo di ascoltare non solo tanta bella musica, ma anche di divertirci con delle curiosità che, come avete sentito poco fa nell'anteprima con Luca Lazzari, vi ho passato. Oggi è una giornata molto importante perché non solo piante e animali, ma oggi 6 ottobre si festeggia la giornata mondiale della geodiversità, ma ve ne parlerò debitamente tra poco. Adesso invece arriva Tommaso Paradiso, uno dei protagonisti di questa estate 2026 con Radio Padova, e questa è oramai la famosissima Agitare Coca-Cola.

Sonica 12:13 qui a Radio Padova, ritmo italiano 103.9, la storica frequenza da cui ci state ascoltando, ma rinnovo l'invito, se ancora non l'aveste fatto, a scaricare gratuitamente sul vostro telefonino, anche adesso ci mettete un attimo, l'app di Radio Padova, che è splendida perché vi dà l'opportunità veramente di scoprire tutto un mondo meraviglioso legato a questa radio che amate da tanti tantissimi anni. Vi ho detto che vi avrei spiegato un po' meglio la giornata della geodiversità, che è considerabile come una sorta di cugina della biodiversità. Se quest'ultima descrive la varietà degli esseri viventi, la geodiversità comprende la parte non vivente della natura: i minerali, le rocce, i fossili, i sedimenti, i suoli, le forme del paesaggio, ma anche elementi come i fiumi e i laghi e i processi naturali che li formano e li modificano. Ripeto, geodiversità. In pratica, questa è davvero ovunque. La troviamo in una montagna modellata nel corso di milioni di anni, nei sassolini che raccogliamo sulla spiaggia ma dobbiamo lasciarli là, non si porta a casa niente, nel terreno di un campo e persino nei materiali con cui vengono costruiti molti edifici. Quindi ricordiamoci che senza geodiversità niente biodiversità. Insomma, abbiamo imparato qualcosina di nuovo io poco fa e voi adesso. Invece attenzione, impariamo ad amare sempre di più questi due che messi insieme hanno creato una canzone splendida che si intitola Buon Vento, e sto parlando di Jovanotti e Alberti.

0: Marco Mengoni insieme a Madame, era il 2021 quando ci cantarono per la prima volta Mi fiderò. Con questa canzone vi voglio intanto ricordare che dovete fidarvi di noi anche per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla viabilità sulle strade e autostrade del nord-est, visto che tra poco ci sono gli aggiornamenti appunto di Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un veicolo in panne tra Soave e Verona Est in direzione Milano. E per traffico intenso, sempre verso Milano, permangono rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Centro. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove ancora si verificano incolonnamenti per il traffico sostenuto tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, la canzone di Alfa, appunto genovese, Gigi D'Alessio napoletano. Non c'è nessuna differenza tra noi, hanno detto praticamente. È molto bella, mi piace davvero tanto questa canzone. Allora, sapete che noi abbiamo una grande passione per i Negramaro, ma ce l'abbiamo perché sappiamo che anche a voi piacciono tantissimo. Poi c'è Giuliano che ha sta voce incredibile, e Fino all'imbrunire è la canzone del 2017 che vorremmo proprio ascoltarste con la massima attenzione. Ricordo il 328 319 8000, e la va di numeri, il numero per mandare i vostri messaggi scritti e anche dei vocali o anche dei video.

0: sa di te.
1: Le farfalle nello stomaco per licenza poetica, ovviamente. Cioffi e Noemi, 12:35 minuti. Avete voglia di sentire una super chicca marchiata a Radio Padova Ritmo Italiano? Questa è datata 1978. Preparatevi perché è splendida.

0: Padova. Suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.
1: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più.
2: Radio Padova.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
12: E di interessi?
10: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Disco Italiano.
1: Ciao amici, spero che potremo tutti divertirci molto con aerobic. Let's move! Non avete bisogno di molto spazio, assicuratevi di avere il tappeto o un asciugamano da stendere sotto di voi, così di non farvi male. Sdraiatevi, sollevare le ginocchia, i piedi ben appoggiati a terra, lontani l'uno dall'altro.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

Flamenco Paranoia, Samurai J, ancora buongiorno, ben arrivati, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, state ascoltando tanta bella musica dai 103.9, la storica frequenza, e rinnovo ancora una volta il promemoria per far sì che chi non l'avesse ancora fatto si possa scaricare sul telefonino e gratuitamente l'app di Radio Padova, grazie alla quale potrete veramente scoprire tante cose meravigliose. Ricordo il 328 319 8000 per i messaggi, e volevo salutare Samantha che ha mandato i suoi messaggi, poi insomma vabbè, tutti quelli che sono sempre presenti. Ripeto, 328 319 8000. Era il 2020 quando J-Ax insieme ad Annalisa cantavano Supercalifragili.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Local News.
1: Edizione del Veneto. Tatiana Aggio, 54 anni, direttrice delle Poste di Fontaniva, è stata trovata morta a letto dopo l'allarme dei colleghi. La procura ha disposto l'esame esterno della salma. Grave infortunio sul lavoro a Cerea, all'azienda Bais La Valle. Un operaio è stato portato in codice rosso a Legnago. Sul posto l'elisoccorso del SUEME Tecnici Spisal. Un italiano è stato arrestato dal commissariato di Chioggia su disposizione del tribunale per maltrattamenti su moglie e figlio protratti per anni. Indagini avviate dopo la denuncia della moglie. Il comune di Vicenza ha dato mandato all'avvocatura di procedere contro Hamsam Saf, noto sui social come il Vukumpra, per il raduno abusivo convocato sabato a Campo Marzo. Si sono verificate violenze, inseguimenti e danneggiamenti. L'archivio di Stato di Venezia, nel complesso dei Frari, apre al pubblico nelle domeniche di ottobre. Ingresso gratuito l'11 e il 18, con visite guidate tra carte, mappe e manoscritti della Serenissima.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13:02.

Non ti dico no, Bundabash e Loredana Bertè, eccoci pronti ad aggiornare quelle che sono le curiosità che Radio Padova vi regala dal mattino alla sera attraverso le nostre voci. Ovviamente buon pranzo a tutte e tutti, siamo già arrivati a 5 minuti dopo l'una. Allora, siamo abituati a pensare alla Luna come un corpo celeste immobile, quasi congelato, no, nel tempo, ma in realtà questo nostro satellite naturale continua a essere bombardato da piccoli corpi celesti e molto raramente uno di questi riesce a modificare il paesaggio in maniera abbastanza evidente da essere osservato addirittura dall'orbita, ed è quello che è successo tra l'11 aprile e il 22 maggio del 2024, e confrontando le immagini scattate prima e dopo quel periodo dalla sonda Lunar Reconnaissance, gli scienziati hanno individuato McGatchin, l'hanno chiamato così, il più grande cratere di nuova formazione mai scoperto nel sistema solare. Eventi di questa portata, secondo le stime dei ricercatori, diciamo interessano la Luna più o meno una volta ogni secolo, forse anche meno frequentemente, ma bisogna sapere che il cratere è soltanto una parte di questa storia. Gli strumenti della NASA hanno rilevato intorno al punto di impatto una zona larga circa 6,4 km che durante la notte lunare risulta quasi 9 gradi più fredda rispetto al terreno circostante. Anche questa già di per sé è una bella scoperta. A quanto pare l'urto non si è limitato a scavare quindi una buca, ma ha scosso e reso meno compatta lo strato di polvere e i frammenti rocciosi che ricoprono la superficie, e quindi il terreno, diventando più soffice, ottiene meno calore, può comportarsi diversamente anche da un punto di vista meccanico, insomma, ecco spiegata la differenza della temperatura, ma è un cratere praticamente piuttosto esteso che ha fatto veramente un po' sobbalzare gli studiosi, gli scienziati, e noi siamo qua a rendervene ovviamente noti i fatti. Detto questo, 7 minuti dopo l'una arrivano i buoni o cattivi di Vasco Rossi per augurare a tutti buonissima giornata, quasi inizio pomeriggio. I buoni e cattivi, che tra l'altro è un pezzo del 2024, alziamo il volume perché mi sembra che sia

Elisa, una grandissima artista, una grande autrice, perché questa canzone l'ha scritta lei, Kintsugi, Kintsugi, scritto così con la K iniziale, a dimostrazione del fatto che lei veramente non si ferma, continua a regalarci delle cose sempre nuove, sempre diverse, sempre in fase di sperimentazione, ma questo veramente è un esperimento assolutamente riuscito a mio modestissimo parere. E tra l'altro Kintsugi, ricorderete quella tecnica giapponese, praticamente consiste nel riparare gli oggetti aggiustando le crepe con l'oro, perché Kintsugi è la metafora delle cicatrici che, secondo Elisa, e come bisognerebbe che fosse, non vanno nascoste, perché dovremmo andare orgogliosi delle cicatrici che ci lasciano i momenti della vita, perché è attraverso quelli che cresciamo e impariamo. Tra l'altro il singolo, che sarà l'inizio di un nuovo percorso artistico legato al 2027, quando Elisa celebrerà i 30 anni di carriera. 30 anni, pazzesco. Vabbè, Kintsugi, molto bella, io me ne sono innamorata al primo ascolto, penso anche voi. Adesso invece

0: chicca firmata a Radio Padova Ritmo Italiano 1975, Francesco De Gregori, la canzone Rimme.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Max Gazzè sotto casa alle 13:29 minuti. Ancora buongiorno, ben arrivati. Questo è il Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova Ritmo Italiano. Si intitola Ciao Cri perché io mi chiamo Cristina, gli amici mi chiamano tutti Cri, quindi Ciao Cri. È partita così la cosa. Oh, vi volevo raccontare invece di un ritrovamento che ha lasciato perplessi gli archeologi. Praticamente una piccola misteriosa pietra, chiamiamola così, rinvenuta in una tomba che ha messo in discussione la teoria sul primo impianto dentale, un oggetto cilindrico sul quale insomma è venuta fuori questo dibattito. Insomma, è risalente questa sepoltura all'epoca in Cina, ed è stata rinvenuta appunto questa piccola pietra cilindrica. Dicono che poteva essere addirittura uno dei primi impianti dentali, uno dei reperti più singolari dell'archeologia e dell'antropologia dentale antica. Quindi tutti i dentisti all'ascolto, massima attenzione. E tuttavia questa nuova analisi ha messo anche in dubbio che questa spiegazione possa essere possibile. Però parliamo comunque di questo individuo che è stato sepolto 2300 anni fa, mica l'altro giorno. La prima cosa che ha attirato l'attenzione dei ricercatori è stata proprio la forma. Si tratta di un piccolo elemento in pietra dell'aspetto cilindrico, rinvenuto nella mandibola, in una posizione che ha inizialmente portato a interpretarlo come un ausilio medico. Una delle ipotesi lo ha identificato come un possibile esempio, come vi ho detto, di una sostituzione dentale. Tolto il dente, e evidentemente i dentisti dell'epoca lo hanno sostituito con questa piccola pietra che in qualche modo veniva saldata e andava a coprire, a occupare lo spazio che si era venuto a creare 2300 anni fa. Insomma, mica si scherza. Adesso invece nuova canzone per Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Io

Una canzone questa del 2006 degli Zero Assoluto, Svegliarsi la mattina. Grande successo perché la canzone di per sé è carinissima, anche per il senso di intimità che ci regalava ogni volta che l'ascoltavamo, cosa che secondo me si è sviluppata pure adesso. Per augurare buongiorno, buon pranzo, qui a Radio Padova Ritmo Italiano arriva anche Angelina Mango con la sua Melodramma.

0: Corrienza del Sud.
1: Che brava Angelina Mango, ha già 2 anni questa canzone Melodrama. 13:40, siamo puntualissimi, arrivano le 3 bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e sono 3 perché ciascuna rappresenta un decennio. Partiremo ovviamente dagli anni 80.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerà.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Bella conclusione delle bellissime di oggi a Radio Padova Ritmo Italiano, nella ancora pausa pranzo per chi stesse ascoltando. Tutti noi e me, Cristina Dori, era Festival, Paola e Chiara ce l'hanno regalata dal 2002, adesso la nuova di Cesare Cremonini che si intitola Paparazzi. A questo punto vi abbraccio, vi auguro tutto il meglio se restate soprattutto qui con noi e tra poco Made in Italy. Come si

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

0: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Padova, Ritmo Italiano? E così da 4 minuti abbiamo piacevolmente superato le 2. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 17 anche nell'odierna giornata di martedì. E cominciamo con le 3 canzoni in fila. La prima, la nuova di Max Pezzali.
1: 3 canzoni in fila.
2: Eravamo giovani,

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Padova, tre canzoni in fila.

Neffa era Come mai su Radio Padova al Ritmo Italiano, così abbiamo messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora. Buon pomeriggio, sentiamo assieme la nuova canzone di Biagio Antonacci per l'occasione con Saif, Spirituale.

Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Posto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Una pianta rara, un oggetto fatto a mano, un giardino attraverso l'acqua e poi Strassoldo, il primo fine settimana che è protagonista. Lì potrete ammirare, mettere insieme tre immagini. Da venerdì a domenica il Castello di Sopra ospiterà magici intrecci autunnali. La mostra mercato dedicata all'artigianato, al verde e alle piccole produzioni agricole. Gli espositori saranno distribuiti tra saloni, parco e spazi della tenuta. Il percorso sarà quindi anche un modo per conoscere il complesso castellano all'interno. Bellissimo. Potrete anche fermarvi davanti a una lavorazione, chiedere come si cura una pianta, osservare gli allestimenti ispirati proprio alla stagione e magari tornare con un'idea da provare nel vostro giardino, di testare insomma un po' poi insomma a casa vostra come funziona, come potrebbe essere, no? Anche se è grande soltanto insomma quanto un balcone, l'importante insomma è provarci. E l'ingresso sarà a pagamento con prevendita online. Date un'occhiata insomma ai siti, insomma lo trovate online. L'appuntamento è anche previsto anche in caso di pioggia, quindi vi potete già organizzare. Magici intrecci autunnali al Castello di Strassoldo di Sopra dal 9 all'11 ottobre.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.
1: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più.
2: Radio Padova.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
12: E di interessi?
9: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Ciao Niti, ancora una volta Alfa con Gigi D'Alessio e ha unito l'Italia con Genova e Napoli. Questa invece è Radio Padova, 18:56 minuti, linea alla redazione per le ultime notizie.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, non scatta infatti il meccanismo delle accise mobili e il gasolio aumenta di 6,1 centesimi al litro, mentre resta invariato il tetto sulla benzina proposto da Eni. E salgono i mercati azionari grazie alla ripresa del traffico nello stretto di Hormuz che fa scendere il greggio Brent sotto i $100 al barile. Le borse europee infatti chiudono in rialzo con Piazza Affari a più 0,87%, trascinate dal buon andamento dei titoli di vari comparti e dai record storici segnati dal Nasdaq a Wall Street. L'attenuazione delle tensioni energetiche allontana il rialzo dei tassi e fa scendere lo spread BTP Bund a 105 punti base, premiando così anche il mercato dei titoli di Stato. L'Italia resta legata al contante. Un nuovo studio della Banca d'Italia evidenzia come il 50,2% dei consumatori usi ancora metodi tradizionali e solo il 15% sia pienamente digitale. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

me. Fulminacci con Maledetto Me, siete su Radio Padova, sono le 19:03. Una buona serata con la nostra musica, ancora voi se vorrete con i vostri messaggi al 328 319 8000. Adesso abbiamo qualcosa per te, che è la canzone di Ligabue.

Camilla Magli commenta qui su Radio Padova alle 19:14, c'è la chitarra in levare, si torna a sentire uno dei grandi classici della musica italiana. Era 2008 quando Giuliano Palma la riprese e la fece poi così. Testarda io su Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord. Code per incidente anche sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione Venezia. Ancora a 4 Brescia-Padova parliamo di cantieri notturni. Questa notte, dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Questa notte, dalla mezzanotte fino alle 3 del mattino di domani, mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso l'ingresso in area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. E sempre questa notte, anzi nelle prime ore del mattino di mercoledì 7 ottobre, tra l'una e le 3 del mattino, ad Esenzano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Vita.
1: Canzone mai dimenticata, quella di Coolio. Vi ricordate Gangsta's Paradise? Qua ne è nata Casini di Marrakesh e Guè. Sono le 19:25. Altro personaggio anche televisivo entrato tra i giudici di X Factor. Lui bello, ma è anche impenetrabile, duro, insomma, commenti, insomma, molto molto competenti, però non si smolla, non si schioda di un attimo, insomma, serissimo. Irama, che ci ascoltiamo qui su Radio Padova prima del nostro appuntamento con le informazioni sul tempo, perché non ho sentito parlare molto bene di questa settimana, ma lo scopriremo tra poco con Trevi Meteo. Non si smolla, non si schioda di un attimo, insomma, serissimo. Irama, che ci ascoltiamo qui su Radio Padova prima del nostro appuntamento con le informazioni sul tempo, perché non ho sentito parlare molto bene di questa settimana, ma lo scopriremo tra poco con Trevi Meteo. Quindi Irama.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 22:02. Su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Radio Padova. Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 6 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 7 ottobre. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori, dalla mezzanotte del 6 ottobre fino alle ore 3 di notte del 7 ottobre, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova, dall'1 alle 3 di notte, verrà chiuso anche lo svincolo di Desenzano in uscita per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando
2: Radio Padova.
1: Radio Padova.

0: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova.

0: piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la
0: Radio Padova Generazione Z.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 100.

0: 97. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Stai ascoltando?
6: Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna?